Neoprima, la sua gente come la che le spirai. Già come si giù, non si già come si vede. La teacher sta wrong, only was.